tarayun tuna la la o sia ta pa e ho ga ayun la tu tin dia pi sai tarayun tuna la la.